0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:02.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Cosa volete fare adesso?
6: Ho un'idea. Voi sedete lì in silenzio mentre io faccio i tipici rumori da papà.

0: Devo andare un momento solo al gabinetto.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080,
6: metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80.

0: ascolta 7080.it in auto. Scarica l'applicazione TuneIn dallo store del tuo telefono e poi chiedi. Oppure metti 7080. Metti 7080.
1: Allora stare, Marf. Non lasciarmi andare via, Marf. No, non lasciarmi andare via, Marf.
0: No! Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore the top alla carta.
3: 8 luglio 1984. Anche oggi Weeks Compilation pronta a tenervi compagnia coi suoi 10 over the top alla carta. Allora cominciamo con la classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana. In ultima posizione abbiamo Tina Turner. Apriamo proprio con lei. What's Love Got to Do With It?

0: Got to do with it. Questa è Tina Turner, decima nella Weeks Compilation di oggi, 8 luglio 1984. Davanti a lei, in nona posizione, abbiamo Dance All Days dei Wang Chung, mentre al numero 8 c'è Ray Parker Jr. con Ghostbusters. Saltiamo alla settima posizione, dove troviamo Bruce Springsteen. Questa è Dancing in the Dark.
1: Un successo via l'altro. The Weeks

Dancing in the Dark, la settima posizione di oggi, 8 luglio 1984, è per il boss, Bruce Springsteen. Davanti a lui, al numero 6, andiamo ad ascoltare gli Style Council. Questa è You're the

You're the Besting su 7080.it, gli Style Council al numero 6 della Wix Compilation. Numero 5 per Chris De Burgh con High on Emotion. Al numero 4 abbiamo Paul Young che ascoltiamo con Love of the Common People. The

People, al numero 4 c'è Paul Young nella nostra Weeks Compilation, appuntamento dell'8 luglio 1984. Terza posizione per John Wade con Missing You, mentre al numero 2 Dr. Doctor, i Thompson Twins. Ed eccoci pronti a svelare la prima posizione anche oggi, 8 luglio 1984, ma solo dopo aver rivisto tutta la classifica dalla decima alla seconda posizione. What's Love Got to Do With It con Tina Turner al numero 10, abbiamo aperto questo appuntamento di Weeks Compilation. Wang Chang, Noni con Dance All Days. Ghostbusters, Ray Parker Jr. è al numero 8. Settima posizione per Bruce Springsteen, che abbiamo ascoltato con Dancing in the Dark. You're the Besting, sesto posto per gli Style Council. Numero 5 per Chris de Burgh con High on Emotion. Love of the Common People, al numero 4 c'è Paul Young. Terza posizione per John Wade con Missing You. Numero 2 per i Thompson Twins con Dr. Doctor. E al primo posto oggi, 8 luglio 1984, in questo appuntamento coi 10 over the top alla carta, abbiamo i Duran Duran, che ascoltiamo con The Reflex.

0: The Reflex, questi sono i Duran Duran, primi nel nostro appuntamento Weeks Compilation. Con questa canzone siamo giunti alla fine anche oggi della nostra classifica. I 10 Over the Top alla carte tornano domani puntuali su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.

0: are sleeping. You do not want to believe. You are sleeping.
1: Coe, suo marito mangia mais ogni tanto quando viene a casa? Non sembra molto convinta, come mai, signora?
2: No, perché sono vedova.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao, il titolo del brano che vorrei ascoltare è Nothing Can Stop Us Now degli Starship. Io sono Tania, chiamo da Ufida, un paese della provincia di Ascoli Piceno. Vi ascolto tramite la mia Samsung TV. Questo è un pezzo che mi piace molto perché lo ricordo al film di cui è colonna sonora.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Io credo in tutto, fino a quando non viene smentito. Quindi io credo nelle fate, ai miti, ai draghi. Esiste tutto, anche se è nella tua mente. Chi può dire che i sogni e gli incubi non sono reali come il presente?

0: www.radioticino.it.
1: Hey boomer!
2: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3 e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
0: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ah sì? Beh, molto interessante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: Salve, sono il dottore. In pratica, scappate.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ma chi è questo bel tesorino?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ehi, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Questo è lo spazio che dedichiamo a voi che ci ascoltate, a voi che ci mandate le vostre classifiche, le vostre 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Oggi andiamo a finale ligure, c'è Andrea e soprattutto c'è questa canzone che apre la sua classifica, la numero 10.
3: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

La numero 10, questa di Andrea Alan Sorrenti con Magico di Notte, album del 1980, che contiene anche Non so che darei, un altro grande successo di quell'anno. Al numero 9, andando avanti, Fausto Leali con A Chi, I Nomadi con Canzone per un'amica al numero 8. Al numero 7 ci fermiamo di nuovo ed ascoltiamo questo brano della PFM.

0: Storia di un minuto, questo è il titolo di questo LP del 72, la PFM con Impressioni di settembre è al numero 7, al numero 6 Pooh con Cercami, al numero 5 ecco che arrivano i Mattia Bazar con Ma perché?
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, le vostre scelte musicali, le vostre 10 canzoni preferite qui su 7080.it. Abbiamo ascoltato la numero 5 di Andrea di Finale Ligure, arriva anche la posizione numero 4.

pezzo questo di Mario Lavezzi, Cartolina è il titolo. Al numero 3 Rino Gaetano, Ai Maria. Al numero 2 c'è questa canzone di Lucio Dalla. Santi

0: 4 marzo e altre storie è il titolo di questo album del 76 di Lucio Dalla. Piazza Grande è la canzone che abbiamo ascoltato al numero 2 in questa classifica di Andrea. Siamo arrivati quasi alla fine, manca solo la numero 1 e direi di ascoltarla subito.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: un grandissimo successo della grande Mina al numero uno con Anche Tu. Andrea, ti ringrazio per la tua classifica, io aspetto sempre le vostre scelte musicali qui su 7080.it e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Per vedere un film, all'epoca nostra, non c'erano le piattaforme e la televisione era grande come un foglio protocollo. E quindi noi dovevamo andare al cinema, con il motorino, sotto la pioggia, oppure col caldo rovente, per vederlo nelle arene. Arene, che vi ricordo, essendo agosto, erano piene di zanzare, di lucertole, di rettili, di serpenti che ti mordevano, sale! Capito? Tatuato a vita!
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: La voce è identità, tono, timbro, energia.
6: È ritmo, articolazione, presenza.
5: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
6: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
7: Ciao ragazzi, sono Marco da Brumano, Valimagna. Quando avete tempo, se mi mandate Balla,
8: ma sbatto, mi sbatta, mia mi sbatto.
7: Ah, cazzo, sì.
8: Cazzo, sì.
7: Mi fareste un grande favore, buona giornata.
9: Sciolgo le trecce e i cavalli, corrono, e le tue gambe eleganti ballano.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
10: Lo so, grazie.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
11: Va bene la felpa oversize o i pantaloncini cool, ma i cazzini in spugna? Anche no, dai.
10: Papà, sopra la caviglia una meraviglia, col fantasmino sei un cretino.
11: Vabbè, se lo dici tu.
2: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Per me, numero uno!
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: E di nuovo bentornati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati in questo mese del 1970. I dischi al vertice sono Mango Jerry, In the Summertime, Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, Christie, Yellow River, Spinner, It's a Shame, Joni Mitchell, Big Yellow Taxi, e oggi ascoltiamo questa.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: E inoltre i vostri pavimenti, wow, wow, con Solex risplendono di più.
3: Solex e Vetril, due prodotti di bellezza per la vostra casa.
4: Questa è 7080.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
11: info@planetmedia.it.
12: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: Ehi Mercedes, metti 7080.it.
1: Abbiamo partecipato a un esperimento.
2: Che tipo di esperimento?
1: È elettronico, deflessione radar per non far localizzare le navi. Non ci ho capito un granché.
2: E siete stati esposti a campi di forza magnetica o a radiazioni?
1: Credo di sì, ma a parte questo è successa una cosa. Beh, ci è successa questa cosa assurda soltanto a noi due. Non so come si spiega, ma non so come ci siamo spostati nel tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Silvione! Ma a me perché non mi pigli, maledetto? Dov'è?
2: Lei!
1: Dov'è?
2: Lei, prego, figlia.
1: Mi piace proprio fisicamente, Silvione. Silvione, perché non diventiamo gay e ce ne andiamo in Puglia? In Puglia, Lecce, Taranto, Foggia! Vai, che viene che si va in tre, così c'è Rete 4, menaggio a trovare Italia 1. Silvione, lo vorrei baciare! Proprio nella bocca, dov'è? Silvione!
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
5: Puoi tornare indietro e cambiare l'inizio, ma puoi cominciare da dove sei e cambiare la fine.

0: Iena70.it.
1: Hey boomer,
2: chiamami Iena.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Questi scherzi non li dovete mica fare, vacca Giuda.
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Hey Boomer!
1: Non ti sto seguendo, brother.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Bella zio, cominciamo?

0: 7080.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Una palla matta, folle, imprevedibile, in esclusiva da Linea G.
4: Questa è 7080.it.
3: Imprevedibile, in esclusiva da Linea G.
4: Questa è 7080.it.

0: consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Solo musica 70.

0: viaggio sulla luna.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Wow, Neil Armstrong! Ehi, un momento, tu dovresti essere sulla luna. Ti ho appena visto in televisione.
3: No, ecco, la videocassetta è arrivata in ritardo. E ecco, i venti solari.
4: Per fermare Fizzle Bomber avrai una sola occasione. Il tempo trova sempre il modo di raggiungerci.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La pompa solare in macchina del tempo. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: tradimento.
1: Infatti sono partito, sono andato a finire in una tribù di pigmei. Pigmei così, che erano simpatici e li ho aiutati, abbiamo costruito l'ospedale, abbiamo costruito tante cose. E un giorno lo stregone, che mi ha preso ben volere, ha deciso di guarirmi da questi tic. Mi ha preso in disparte e mi ha detto: senti un po', tu sei sposato? Dico: no. Ecco, allora guarda, io ti preparo una pozione fatta con quelle erbe, quelle radici della giungla, eccetera. Tu te la bevi, questo intruglio te lo bevi e vedrai che passa tutto. Non sei sposato? No, non sono sposato. Perché è molto importante che se tu fossi sposato, che tua moglie ti fa delle cornina, i tic ritornano. Ma dico: non c'è nessun problema, io non sono sposato. E così ho preso questa pozione e è scomparso tutto. Sono tornato a casa, tutti che si meravigliavano, facevo conferenze, cose, parlavo. Ed ecco che ritorno all'inizio della mia storiellina. Posso fare per esempio appunto questi rumori abbinati. No, questi rumori, queste imitazioni. Tornando a casa poi naturalmente ci siamo rivisti con quel pezzo di ragazza che non finiva più e ci siamo sposati perché suo papà ha detto che senza tic poteva andare. E così adesso io sono felice, ho due bambini, sono una famiglia. Oddio, quando sono lontano da casa, ecco, può capitare. Ma in fondo lo siamo un po' tutti.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: alto gradimento.
1: E adesso tu mi chiedi come mai sono così pallido e patito, mentre tu sei tanto sana. La risposta è fra le righe di quest'aria che ti canto, che nel mentre che tu stavi sopra l'isola deserta strafogandoti di cozze con Giovanna e i pescatori, io da solo chiuso in casa non potevo fare a meno di pensare a te lontana già da qualche settimana e comporti una canzana praticando una gincana nell'interno delle strofe che, per quanto troppo brevi, alla fine mi fa capire che tu sei, saresti stata, eri, fosti, sarei sempre, dillo pure anche a Giovanna.
0: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento.
0: Il varietà radiofonico di 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: così bello. Mariolina è figlia unica. È erede di tutto il patrimonio corallo. Cerca di essere carino con lei, mi raccomando.
1: Ma fisicamente questa, com'è?
0: Tipo.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Buonasera, sono Paolo dell'ospedale San Raffaele. Mi piacerebbe vedere il video di Antonello Venditti. Grazie Roma. Buon lavoro. Grazie.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
5: Tutti noi guardiamo troppo alla natura e viviamo troppo poco con essa.

0: 1980.it.
1: Hey boomer,
2: va a morire ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
1: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io te spezzo, io te cionco.
3: 80/40, 30 minuti con

0: Elettronica80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione Hey Boomer.
1: Perché il lavoro avanti per i libanesi, per i francesi.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Cosa? Che cosa hai detto?
0: Li leggi su 7080.it.

0: ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Anche se il richiamo dello spago si è chiesa nel ventre, le chiedo un sacrificio per la vita.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
4: Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Credo di sì, non è che ci ho fatto molto caso.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Voglio provare.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1985. Un fatto importante accade in quest'estate dell'85 con l'organizzazione da parte di Bob Geldof e soci del più importante e imponente concerto nella storia del rock, il Live Aid. Le maggiori star musicali mondiali si prodigano tutte insieme per dare un sostanziale contributo alla popolazione etiope e per combattere la fame.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Forte ondata di gelo si abbatte a inizio anno sull'Italia e in particolare su Milano, con ben 55 centimetri di neve. Nevica anche a Cagliari, Firenze, Roma e Napoli.

0: Polaroid, 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Il discografico egiziano Freddy Nadjar e la squadra della Baby Records si confermano i dominatori assoluti del Festival di Sanremo, rigorosamente in playback. A raccogliere oltre 1 milione di voti, contrassegnando una schedina abbinata ai pronostici del tuo tip, sono i Ricchi e Poveri con Se m'innamoro.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Sì, pronto?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
2: Ci sto!
3: Svegliati, idiota!
1: 7080.it presenta
4: Discount,
1: il 3x1 di 7080.it.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
6: Questo piccolo grande amore di Baglioni in ricordo al mio primo amore sulla 500.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: La vita è una cosa spiacevole e io mi sono proposto di passare la mia vita a rifletterci sopra.

0: 7080.it.
1: Te sto dando un ordine, sparisci.
2: Ordine? Tu dai a me un ordine. Amico, l'unica cosa a questo mondo che conta davvero sono le palle. Tu ce l'hai? Le palle?
1: Oh, andiamo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che i pattini avevano quattro ruote e si allungavano quando il piede cresceva.
0: Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Questa è 7080.it. 1965. Inizia l'era più felice dei fumetti e degli album da colorare. Arriva in edicola Miao. È l'uovo di Colombo, il fumetto da colorare. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: E bentornati sulle frequenze del sole, della sabbia e dei sogni. È l'estate del 1977 e il jukebox sulla spiaggia vibra con tre hit che hanno fatto la storia. Pronti a tuffarvi nella musica? La voce calda di Umberto Tozzi è un ritornello che ti entra praticamente dentro. Era la colonna sonora di ogni storia, nata tra un ombrellone e un tramonto. Un inno alla passione estiva, diretto e sincero.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 7:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Quando?
4: Non lo so.
3: Dica lei, quando vuole io vengo.
4: Va bene, prima o poi.
3: Di mattina o pomeriggio?
4: Professore,
3: che cazzo vuoi?
4: È urgente. Professore, faccia pure con comodo. E senza complimenti, io intanto devo scappare in casa. Arrivederci, ciao. Ciao.
3: Che metodo.
5: Mo si chiama metodo.
0: Questa è 7080.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più, il mar...
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più, il marchio della sua attività...

0: connettiti con noi. info@comnect.it.
1: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fatene via, impiastro!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: D'accordo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su 3 diverse petroliere che transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano, ripristinando le sanzioni revocate il 21 giugno. Per Teheran questa decisione e i nuovi attacchi rappresentano una violazione del memorandum ministro degli esteri minaccia ritorsioni. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di mercoledì e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte

0: Precedente, l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovskaya, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono avvenuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO che ha preso il via ieri e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dall'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat, in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis: sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore, il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassim con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0 poco più di 20 minuti dalla fine riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
3: Maya, del pianeta Psicon, ci aiutò a comprendere che siamo tutti alieni, fino a quando non impariamo a conoscerci null'altro.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 1978, 8 luglio. Sandro Pertini è il nuovo presidente della Repubblica. Al voto sul nuovo capo dello Stato si presenta un Parlamento spaccato in due, frutto dei nuovi equilibri disegnati dalle elezioni politiche del 1976.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
6: Facci in fretta un altro inventario.
4: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 10 minuti con tre canzoni della classifica italiana. Questo è quello che succede tutti i giorni in Jukebox. Anche oggi, 8 luglio 1982, tutto è pronto. Il Jukebox ha già selezionato per noi questi tre pezzi e partiamo dalla posizione numero 7, dove c'è Donatella Rettore con La Mette.
0: Jukebox, giù la moneta.

primo disco di oggi in jukebox e anche la numero 7 della classifica italiana, La Mette di Donatella Rettore. Altro disco, altra posizione, la numero 6, Fabio Concato.

0: giorni in Jukebox ascoltiamo tre canzoni tra le prime 10 posizioni della nostra classifica italiana. Questa è la numero 6, Domenica Bestiale, Fabio Concato. 8 luglio 1982, al numero 3 c'è Raffaella Carrà.
1: 7080.it Jukebox. Inserisci la moneta ed ascolta la musica dei tuoi.

0: Raffaella Carrà ci ha portato al termine di Jukebox di quest'oggi con questo disco dal titolo Ballo Ballo e, come dicevo prima, anche numero 3 della classifica italiana. Vi aspetto domani, altro appuntamento.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: fossero battaglie grazie alla loro figa.
1: Ci va Giancarlo.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
10: questa sembra la mia voce
9: senza paragoni.
10: Ma io non ho mai registrato questo spot.
11: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
12: Sono Sharon da Peschici e volevo la canzone di Franco Simone, si chiama Respiro. La voglio dedicare al mio fidanzato che è il mio respiro.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Non puoi separare la pace dalla libertà, perché nessuno può essere in pace, a meno

0: Gli altri suonano successi, noi just let me be your lady. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.
1: Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
2: 8 luglio 1989, ci siamo anche oggi pronti davanti al nostro jukebox per ascoltare tre canzoni, monetina infilata, e partiamo subito con la prima.
3: Solo una lettera dell'alfabeto, gli M, questa

0: Music con gli M, la prima canzone che ascoltiamo oggi in Jukebox, tre canzoni per 100 lire.
1: E come seconda canzone abbiamo un duo, Rufus e Chaka Khan con Ain't Nobody.

0: sogno.
1: E i Nobody con Rufus e Chaka Khan nel nostro spazio jukebox. Manca l'ultima.
2: E per l'ultimo brano abbiamo un super gruppo capitanato da un super frontman. Lui è Freddie Mercury. Il gruppo sono ovviamente i Queen e la canzone è I Want It All.

0: I Want It All, i Queen, su 7080.it in jukebox, tre canzoni per 100 lire. Le altre due canzoni che abbiamo ascoltato oggi erano Rufus and Chaka Khan con Ain't Nobody e in apertura M, Pop Music.
1: Erano le tre canzoni protagoniste oggi del nostro spazio jukebox. 8 luglio 1989, si torna domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici, solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Potenza 1960.

0: 7080.it.
1: Sono le 8 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Tu, Patrizio, fa a dormire questo pomeriggio. Se no, tu sera sei stanco, tu non fa niente con me. Io ti ho invitato a vacanza per Trombo. Tu sa? Tu sa?
4: Sì, sì, so.
3: E allora se tu sa, tu fa.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su Kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
0: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Ti prego no.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma tu sei pazzo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Secondo la televisione di Stato iraniana, sono state colpite basi americane nei paesi del Golfo.
4: Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di oggi e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine.
5: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
4: Un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver collaborato con gruppi di attivisti hacker filorussi ritenuti responsabili di attacchi informatici contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e in Europa. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Nazionale Spagnola in collaborazione con l'FBI statunitense. Le autorità al momento non hanno diffuso l'identità della arrestato.
5: In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane le tali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, i bollini arancioni aumenteranno infatti da solo 1 di oggi ai 10 di domani.
4: Siamo allo sport, sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ogier Aliassime dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima

0: a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre è il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo, dopo Ken Roswell.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Rispondi, Cooper.
4: Taz, sei sopravvissuto.
3: Da qualche parte, nella loro quinta dimensione. Loro ci hanno salvato.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: avete ascoltato
1: Disco Power,
0: da un'idea di 7080.it.
2: E come famo?
3: Ufamo strano.
0: Questa è 7080.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
9: Ciao 7080, il mio ricordo è Super Classifica Show. A te la linea, Oscar.
10: Super Classifica Show.
11: Se vi piace, chiamatemi Oscar.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: La serenità si raggiunge con molto affanno.

7080.it ha presentato Pop-up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E in questa estate, in 1977, arrivano lei e lui, un'esplosione di futuro. Il beat elettronico firmato Giorgio Moroder cambiava le regole del gioco. Un pezzo storico, rivoluzionario, sexy.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 9:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Alle 23:35, in ricordo di Renato Guttuso, scomparso ieri, andrà in onda un documentario sulla sua opera con una testimonianza di Natalino Sapegno.
0: Questa è 7080.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080,
9: metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Radio180.it.
1: Aspetta, devo chiudere un paio di pagine aperte. Ecco fatto, sai, sono andato a letto tardi. Avevo casa tutta per me. Scusa.
2: Tutti POV, eh?
1: Sì, così, in questo modo ho l'impressione di essere io il protagonista del video.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 70-80 News.
5: Buongiorno dalla redazione. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello Stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. E una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre la Russia continua ad attaccare la capitale ucraina in concomitanza con il vertice della NATO in Turchia, attaccata anche Kharkiv. Droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia e un impianto petrolchimico. Oggi ad Ankara, bilaterale tra Zelensky e Trump. È salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Le persone tratte in salvo sono 6.462. Alle operazioni partecipano 4.388 soccorritori internazionali, affiancati da oltre 57.000 tra militari e volontari. È morto in ospedale Giovanni Iacono, 50 anni, che ieri sera ha picchiato un'anziana madre e poi, forse credendola morta, si è gettato dalla finestra a Comiso, Ragusa. La madre è ricoverata con gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. L'uomo pare avesse problemi psichici. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale. L'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol e vincendo per 3-2. Avversaria dell'Albiceleste ai quarti sarà la Svizzera.

0: sarà che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Sapete, ho paura che siate caduti nell'equivoco di attribuire caratteri umani a un contenitore flessibile di una serie di circuiti, per i quali sarebbe molto facile programmare una macchina che abbia le sembianze e la mentalità di un bambino.
3: E perché lo avrebbero fatto?
2: Ah, il perché non lo so, ma posso accertarlo subito. Mi basta aprirlo.
3: No, non ti avvicinare.
2: Senti, acciaio, io sono un tecnico. E non c'è macchina, passata, presente o futura, che io non sappia smontare.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.
4: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: È notte nella Valle Felice e laggiù nel minuscolo mulino bianco il piccolo mugnaio sogna di conquistare il suo grande amore.
2: È cotto! Questa volta ce la farò! Uno squisito pegolino, la luna piena, un ultimo tocco di crema al cacao e una serenata. Bella Clementina, arriva il tuo caldo!
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Sono Gianluigi, chiamo dal Canton Ticino, vi ascolto molto spesso sul DAB, vorrei ascoltare Sereno è di Drupi che mi ricordi bei tempi passati. Complimenti, 7080.it, ciao e grazie.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.Italia ti ascolta. Numero 4.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Dimmi tesoro.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: No, qui do proprio adesso, tu mi capisci?
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e passati dalle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Madonna, Who's That Girl, U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, ABC, When Smokey Sings, Living in a Box, Living in a Box, Gloria Estefan, Rhythm Is Gonna Get You. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ti insegna lei, allora al mattino appena ti svegli, lo faccio da 3 anni con una mia amica, sto da Dio. Devi bere 1,5 litri di acqua bollente, spremi dentro un bel limone e un pezzo di zenzero di queste dimensioni. Fino a 3 anni fa lo zenzero non sapevamo neanche che cazzo fosse. Ne hai mai mangiato un pezzettino crudo? Per 12 minuti in casa da solo fai. Lei dice, ma disinfetta, pulisci i pavimenti, non rompi il coglione a me.
2: Questa è 7080.it.
5: Stanco della routine?
6: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
5: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
9: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

7080.it e anche nelle Marche. Cercala in TV sul canale 3. 7080.it e anche nelle Marche. Cercala in TV sul canale 351.

0: risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. I nuovi scontri nello stretto alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, che sale a $72.77 al barile, in rialzo del 3.3%. 7 arresti nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Indagate complessivamente 30 persone. Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong per l'Italia. Arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Dovunque ci sia vita non verranno usati elementi transuranici pesanti. Sono disponibili pesi atomici medi. Oro, piombo, rame, giaietto, diamante, radio, zaffiro, argento e acciaio. Sono stati assegnati zaffiro e acciaio.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
4: Una produzione K-Vox.
5: Luglio 1976. Le città si svuotano, le vacanze sono iniziate e nelle vetrine dei negozi di dischi trovano posto i 45 giri destinati ad accompagnare questa estate. Riccardo Fogli emoziona con Mundo, una ballata intensa che segna l'inizio della sua brillante carriera da solista. Dalle Bahamas arriva invece c'è il ritmo coinvolgente dei Blue Bahamas con Bobo Step e sempre dalle discoteche impazza Penny McLean con Lady Bump, uno dei grandi successi della disco music europea, mentre Julio Iglesias conquista il pubblico italiano con Se mi lasci non vale, una canzone destinata a diventare uno dei suoi classici. E non può mancare Raffaella Carrà, che con Forte Forte Forte conferma il suo straordinario talento nel trasformare ogni brano in un successo irresistibile. 5:45 giri che raccontano perfettamente questo luglio 1976, tra melodie romantiche, ritmo da discoteca e grandi protagonisti della musica italiana e internazionale.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey boomer!
2: Oh, porca zozza, io qui non c'entro niente. La gente capisce al volo quando c'è un impostore.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Wow, non so da dove cominciare.
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: Teng è stato un evento, credo, unico, nel senso che io avevo avuto la fortuna di conoscere Keith Haring alla Factory con Andy Warhol. Andy Warhol gli ha detto vai, vai, perché se Fiorucci ti fa fare una cosa, Fiorucci è un tipo che fa delle cose molto speciali, vale la pena. Allora è arrivato e devo dire che è stato 2 giorni e 2 notti, ha trasformato completamente il negozio. Era la prima volta che si trasformava un negozio in un'opera d'arte.
1: Questa è 7080.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
4: Che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Perché ascoltare Gloria di Umberto Tozzi, visto che tutti i giorni alle 5 sono dal lavoro e accendo la televisione per ascoltare voi. Siete grandi.
2: Lo so, non lo sapessi.

0: Hey Boomer!
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Piero, chiamo dalla provincia di Milano e vorrei ascoltare William Peter con il brano City Light. Grazie.

0: 70 in alta qualità. Questa è 70 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono sempre Pierfranco di Cornate d'Adda. Io sto cercando una canzone degli Yellow, però non ricordo il titolo. Praticamente fa così: na na na na na na ta ta na na e na na na e na na na na na na. Stop! E finisce con stop. Vediamo se riuscite a indovinarla. Grazie, ciao.
2: Come umano?

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Vi leggiamo le temperature minime di alcune città europee. Mosca,
2: -6.
1: -6. Capo di Buona Speranza,
3: +28.
1: +28. Santa Margherita Ligure,
2: +12.
1: +12. Pechino,
4: +7.
2: Non pervenuta.
1: Esatto, non pervenuta. Si tratta proprio di un cretino.
3: Quando sento certi discorsi mi va il minestrone al cervello. Se non vai via entro 20 secondi ti spacco la faccia.
4: Quant'è il conto?
2: 9.008.
4: Mi chiami il direttore.
2: Pici!
5: Bel momento! Oh. Olè, c'è lo sputtanamento!
4: Tenga pure il resto. Arrivederci. La cucina è discutibile, ma il servizio è eccellente.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
6: Ciao a tutti, Radio 7080. Sì, ma io mi vergogno un po' con il vocale, comunque lo mando lo stesso. È una versione molto vecchia di Profondo Rosso, che l'avevo anche nella musicassetta, quando facevo la raccolta delle musicassette. Praticamente faceva così: e poi dopo c'era il ritornello che faceva così dicendo. Era bellissima quella versione, quindi non credo che sia quella di Claudio Simonetti. Adesso provo a vedere, ma non penso. Da quella di Claudio Simonetti ce l'ho, era una versione remix, magari la loro, non lo so, però se riuscite a trovarla, guarda, la cerco da una vita. Grazie mille, siete fantastici.

0: 8080.it.
1: Sono le 11:04.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: So cretino e so felice, più cretino chi me lo dice.
4: Dunque, la frase in dialetto milanese serve perché...
3: Ah, è carina!
4: E diceva che... Serve perché se qualcuno vi sente non pensa che siete romani.
3: Giusto.
4: Insomma, fa parte dell'alibi da facciamo.
3: È il treno! E l'accelerato da Pescara delle 11:55! Fa un mese lo elettrificano, il padrone di casa mi ha già annunciato che mi aumenta la pigione!
5: Chi è stato? Spucaciun!
0: Questa è 7080.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it.
11: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Parla, maledetto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Sale il prezzo del petrolio a $72.77 al barile, in rialzo del 3,3%. La premier Meloni ha incontrato il presidente dell'Ucraina Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Il leader ucraino oggi dovrebbe avere un bilaterale anche con Trump. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone sono state arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Si è fatto da parte il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa è stata la France Presse. Il calcio con gli europei under 19. Nel pomeriggio alle 15 si gioca Danimarca-Italia. Gli azzurrini, eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina, giocano non tanto per il quinto posto,

0: costo quanto per l'accesso ai mondiali Under 20 del 2027, in programma in Azerbaigian e Uzbekistan. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Ha cercato di resistere a qualche cosa, hai visto?
3: Sì.
2: Evidentemente è la forza che lo comanda.
3: La fonte di tempo?
2: Potrebbe essere.
3: Allora che cosa?
2: Una trasmutazione umana. In genere si definisce con la parola changeling.
3: Vale a dire?
2: Un bambino sostituito. È nella storia delle fate. Ma questo bambino non ha preso il posto di un altro.
3: Cioè ha sostituito se stesso?
2: Con 30 anni in più o in meno.
3: Chissà che ha fatto ad Argento.
2: Quello che ha fatto tutto il resto. Come alla porta. Lo ha riportato indietro.
3: Dove?
2: Al principio. Alle sue origini. Forse anche più indietro.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it.
1: Ragazzi, con i bollini Gulp del formaggino mio arriva Yogi.
2: Eccolo qua.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
5: Ok ragazzi, sì, la mia prima canzone, la più bella canzone che ho ballato, che ballavo tantissimo, era Borci via in là di Patty Hernandez. Era una stupenda canzone di cui ha durato tantissimo e mi è piaciuto tantissimo. Ciao a tutti e una buona serata a tutti i DJ di 7080. Ciao grandi, ciao, super.
0: Questa è 7080.it.
3: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: E benvenuti a Neverland. Io sono Marco e oggi vi porto con me a passeggiare lungo la spiaggia di quest'isola dove le leggende non smettono mai di cantare e ci regalano ancora le stesse emozioni. Il sole è già bello alto nel cielo, in lontananza percepisco un'energia dolce ma irresistibile. Un richiamo che arriva prima ancora delle note. Lungo la riva tra il vento che le accarezza i capelli e una luce che sembra danzare tra le onde, eccola lì. Elegante, raffinata, con una voce capace di inondare tutta l'isola sulla quale sto. È la talentuosa Christine McVie, tastierista e cantante dei Fleetwood Mac. Mi sorride e parte un arpeggio delicato ma pieno di groove. Qui a Neverland non si cammina, si fluttua sulle note. Alziamo il volume e lasciamoci avvolgere da Little Lies.
3: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Proseguo lungo un sentiero che si insinua tra le palme dove l'ombra gioca con la luce e l'aria si riempie di magia mediterranea. Sulla sabbia appare una figura curiosa, dalla presenza esotica e carismatica, con un sorriso che sembra portare il mare dentro gli occhi. Lei è Giuni Russo. Con un gesto leggero mi invita ad ascoltare. Le prime note di Alghero, in compagnia di uno straniero, riempiono l'aria di colori caldi e di leggerezza, come se ogni parola potesse trasformarsi in un'onda. Qui il sole sembra applaudire e noi con lui.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter, che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: pomeriggio avanza, il cielo cambia colore e camminando verso la battigia sento un'energia nostalgica ma frizzante. Una chitarra brillante, un sorriso irresistibile e un cappello che lascia intravedere occhi che hanno visto il mondo intero. Eccolo, l'inimitabile Roy Orbison. Un gesto della mano e parte l'arpeggio di Pretty Woman che attraversa l'isola come un raggio di luce. Sulla sabbia non si cammina più, si balla con le note che galleggiano tra le onde e il sole che cala sembra inclinarsi, ma solo per ascoltare meglio.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: E mentre la sera si fa largo sull'isola di Neverland, noi ci salutiamo. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia meravigliosa, dove la musica della nostra gioventù, beh, non è mai finita e ha solo trovato un'isola, ma tutta per sé.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer,
1: fatti i cazzi tuoi!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Numero 1.

0: 7080.it.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Merende a scelta, ogni giorno un gusto diverso e prodotti sempre freschi di buon cioccolato.
4: E alle altre merende si aggiunge ora un merendero tutto nuovo.
0: Questa è 7080.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente americano Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO attacca ancora gli alleati e dell'Italia dice ha fatto molto male con le sue basi. Duro attacco anche all'Iran, il cessate il fuoco per me è finito. Il summit si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa. Oggi bilaterale tra Trump e Zelensky che ha incontrato anche la premier italiana Meloni. E mentre il presidente ucraino si trova ad Ankara in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersaglio degli attacchi lanciati dalla Russia. Nella notte diversi obiettivi civili sono stati colpiti, almeno 4 persone sono morte. L'ultimo raid si è consumato a Kherson. Atteso oggi in procura a Roma Walter Lavitola per essere interrogato in merito all'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale. Secondo il Corriere della Sera la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente con un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, mentre le partite nel mirino della procura diventano 4 con Torino-Inter del 26 aprile 2026. E arbitri sotto accusa anche ai mondiali. L'Egitto non ci sta, la sconfitta contro l'Argentina 3-2 contraddistinta da feroci polemiche arbitrali ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani che per mano del presidente dell'EFA, la Federcalcio egiziana, hanno presentato ufficiale protesta alla FIFA. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Che cosa c'è?
6: Sto cercando di immaginarlo, ma non è possibile.
5: Cosa cerchi di immaginare?
6: Che Argento abbia avuto un principio, vale a dire un'infanzia.
5: È strano, pensavo la stessa cosa.
6: Di Argento?
5: No, lo pensavo di te. È lui il bambino di questa stanza.
6: Io ho origini molto positive. Non precisabili magari, ma positive.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: ancora di più aumentare.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Siete sempre una meraviglia e siete fantastici. Vi vorrei conoscere tutti.
7: Beh, io sì, potrei provarci.
6: Un bacione, ciao.
1: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
9: 10 super hit disco lungo 10 anni.
10: Numero 5.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Solo il top della musica 70-80.
3: 70-80.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
4: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
5: Buongiorno, oggi vi parlo di un singolare jukebox. Negli anni 60 gli apparecchi Cinebox e Scopiton, distribuiti nei locali pubblici, tentarono di rubare la scena ai più diffusi e popolari jukebox, sfidandoli sullo stesso terreno dell'intrattenimento musicale.

Il Cinebox e lo Scopi torna dalle caratteristiche simili. Non erano altro che dei jukebox. Oltre alle canzoni, permettevano di selezionare anche i relativi video musicali a colori. Il Cinebox nacque dall'accordo tra il mentore Pietro Granelli e Paolo Emilio Nistri della OMI, Ottico Meccanica Italiana, azienda leader in Europa nel campo degli strumenti ottici di precisione. Poi la SIF, società internazionale di fonovisione dell'imprenditore milanese Angelo Bottani, lo diffuse in Europa e Stati Uniti.

0: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
1: I primi 500 modelli di Cinebox uscirono nel 1959. Ognuno conteneva fino a 40 nastri video, in accordo con le più importanti case discografiche e cinematografiche italiane come RCA e Titanus. Vennero girati video in 35 mm, poi ristampati in 16 mm da collocare nei Cinebox. Fra gli autori c'erano i registi Enzo Trapani, Beppe Ricchia e Tullio Piacentini. I primi Scopiton furono presentati in Francia dalla società Cameca nel 1960, un anno dopo il Cinebox. L'apparecchio si ispirava alla tecnologia dell'americano Panorama, molto in voga negli anni 40. La differenza tra Panorama e Scopiton era che il primo poteva ospitare al massimo 8 video musicali in bianco e nero, detti Soundies, mentre lo Scopiton 36 video a colori in alta fedeltà.
2: Cinebox, Cinebox, Cinebox,
3: è tutta felicità.
1: L'apparecchio francese fu distribuito anche nella Germania Ovest e negli Stati Uniti, dove ciascuna installazione costava $3,500. A segnare la fine del Cinebox, dopo un decennio, furono i costi di gestione. Oltre all'installazione, a gravare sull'uso c'era la tassa SIAE. Per recuperare l'investimento, il gestore dell'apparecchio doveva proiettare le pellicole talmente tante volte che alla fine si usuravano. Favorito in un primo momento dalla censura francese, ben più permissiva di quella italiana, alla fine degli anni 60 anche lo Scopiton uscì di scena, fra i motivi della dismissione, la concorrenza della televisione e la scarsa qualità dei video.
4: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 13 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Come sarà bello il futuro con tutte quelle macchine che aiuteranno la donna in casa.
4: Ma non occorre aspettare il futuro per questo. Per la tua mamma è già bello il presente.
5: Sì, perché io ho Girmi Gastronomo.
0: Questa è 7080.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ti parla del tuo passato.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo, e dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti alla segretario generale Rutte ribadisce che la Groenlandia ha un grande problema. Sono molto arrabbiato con la NATO. La Spagna aggiunge un pessimo alleato, i rapporti commerciali sono finiti. Infine sull'Italia ha detto ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. E mentre il presidente ucraino Zelensky si trova ad Ankara in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersagliato dagli attacchi lanciati dalla Russia. Almeno 5 le vittime. Di contro, attacco ucraino al gasdotto Blue Stream tra Russia e Turchia. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. In Italia, truffe devastanti.

0: alta in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. In Italia rialzi a partire da oggi, bollino arancione per 10 città. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
3: Senza argento non abbiamo speranza di uscire da questa capsula.
4: Io pensavo di...
3: Come conti di rimediare?
4: Pensavo
3: Cerca di riportarlo. Come può essere stato rimandato in un periodo nel quale neanche esisteva? Ti sembra possibile?
4: Dove saranno i genitori di quel bambino?
3: È difficile che li abbia rimandati nel passato, altrimenti lo stesso bambino non sarebbe esistito.
4: E lui non sarebbe qui.
3: Forse può averli mandati in un'altra direzione.
4: Già, e forse nella direzione opposta. Ti ricordi le mani? La mano sinistra?
3: Il passato.
4: E la mano destra?
3: Il futuro.
4: Può darsi.
3: È un'eventualità.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
6: Oggi 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, ci porta direttamente a Desenzano del Garda, dove c'è Alessandra che ha preparato per noi questa sua classifica, quindi queste sue 10 canzoni tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Al numero 10 ha messo Donatella Rettore.
5: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi. Le canzoni che ci somigliano.

Siamo nel 1980 con questo grande successo di Donatella Rettore, il brano si intitola Donatella. Al numero 9 Antonello Venditti con Benvenuti in Paradiso, La Gatta di Gino Paoli al numero 8, I Ricchi e Poveri li suoniamo subito.

0: un successo targato 1982, Mamma Maria dei Ricchi e Poveri, oggi è numero 7 nella classifica di Alessandra di Desenzano del Garda. Al numero 6 Drupi con Regalami un sorriso, ci fermiamo nuovamente con la numero 5.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Io, tu, noi, tutti è il titolo di questo album del 77 di Lucio Battisti. La canzone che abbiamo ascoltato è Si viaggiare, oggi al numero 5. Al numero 4, La notte dei pensieri.

10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e siamo con la classifica di Alessandra di Desenzano del Garda. Lasciamo la numero 4, al numero 3 c'è Zucchero con Diamante, al numero 2 arriva Vasco Rossi con Giocala.

0: Questa è la numero 2 di Alessandra di Desenzano del Garda, Giocala di Vasco Rossi. Andiamo a scoprire cosa ha messo al numero 1 e lì ci porta direttamente nel 1973 con un grande successo di Marcella.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Marcella Bella con Io domani, questa è la canzone che è al numero uno nella classifica di Alessandra, che io ringrazio e a voi dico mandateci le vostre scelte musicali qui su 7080.it che poi le ascoltiamo assieme in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: È evidente, questo distinto signore gioca a tennis e nemmeno dovrete indovinare che cosa fa quest'altro signore. È chiaro che quest'altro signore si tuffa nell'acqua.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. È tornata vincitore, giusto?
9: Ah, dimenticavo, da Genova, la squadra rosso-blu. Quella che piace di più.
10: Oh, io sono sempre stato uno sportivo.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
11: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carte.
12: 8 luglio 1984. Anche oggi Weeks Compilation pronta a tenervi compagnia coi suoi 10 over the top alla carte. Allora cominciamo con la classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana. In ultima posizione abbiamo Tina Turner. Apriamo proprio con lei. What's Love?

0: Got to do with it. Questa è Tina Turner, decima nella Weeks Compilation di oggi, 8 luglio 1984. Davanti a lei, in nona posizione, abbiamo Dance All Days dei Wang Chung, mentre al numero 8 c'è Ray Parker Jr. con Ghostbusters. Saltiamo alla settima posizione, dove troviamo Bruce Springsteen. Questa è Dancing in the Dark.
1: Un successo via l'altro.

Dancing in the Dark, la settima posizione di oggi, 8 luglio 1984, è per il boss, Bruce Springsteen. Davanti a lui, al numero 6, andiamo ad ascoltare gli Style Council. Questa

You're the Besting su 7080.it, di Style Council al numero 6 della Weeks Compilation. Numero 5 per Chris de Burg con High on Emotion. Al numero 4 abbiamo Paul Young, che ascoltiamo con Love of the Common People. The

1984 c'è Paul Young nella nostra Weeks Compilation, appuntamento dell'8 luglio 1984. Terza posizione per John Waite con Missing You, mentre al numero 2 Dr. Doctor, i Thompson Twins. Ed eccoci pronti a svelare la prima posizione anche oggi, 8 luglio 1984, ma solo dopo aver rivisto tutta la classifica dalla decima alla seconda posizione. What's Love Got to Do With It con Tina Turner al numero 10 abbiamo aperto questo appuntamento di Weeks Compilation. Wang Chang, Noni con Dance All Days. Ghostbusters, Ray Parker Jr. è al numero 8. Settima posizione per Bruce Springsteen che abbiamo ascoltato con Dancing in the Dark. You're the Besting, sesto posto per gli Style Council. Numero 5 per Chris de Burgh con High on Emotion. Love of the Common People al numero 4 c'è Paul Young. Terza posizione per John Waite con Missing You. Numero 2 per i Thompson Twins con Dr. Doctor. E al primo posto oggi, 8 luglio 1984, in questo appuntamento coi 10 over the top alla carta abbiamo i Duran Duran che ascoltiamo con The Reflex.

0: The Reflex, questi sono i Duran Duran, primi nel nostro appuntamento Weeks Compilation. Con questa canzone siamo giunti alla fine anche oggi della nostra classifica. I 10 Over the Top alla carte tornano domani puntuali su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Oh, 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Pronti e sintonizzati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati di questo mese del 1968. I 5 super hit sono Steppenwolf, Born to be Wild, Cream, Sunshine of Your Love, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling, Doors, Hello, I Love You. Noi oggi ascoltiamo subito

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mi chiamano lo spatolatore folle. Io la faccio diventare pazza la signora. Vedrà come cambio fisonomia. Sì, perché deve sapere che io ho tutta una collezione di stampe pornografiche con tutte le mosse, le posizioni, capito? Io la chiamo la via Crucis.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi,

0: riavvio di sistema. 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha sottolineato la necessità di non intraprendere azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche, evitando inutili duplicazioni con la NATO. Erdogan ha poi ringraziato Stati Uniti, Spagna, Germania e Italia per la difesa della Turchia dai raid iraniani. Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica del Reatino al confine tra Lazio e Abruzzo. 2 lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti un terzo lavoratore e una donna che si sarebbe trovata nell'area. Ci sarebbero inoltre 2 feriti gravi. Ignote al momento le cause delle deflagrazioni. Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato questa mattina mentre era al lavoro da un uomo che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto è scattata l'aggressione. Le condizioni del medico sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è stato bloccato dalla polizia. Nuova ondata di caldo eccezionale prolungato che interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. In Italia rialzi a partire da oggi, bollino arancione per 10 città. Siamo allo sport. Nations League di volley femminile. L'Italia vince ancora per 3-7-1 contro l'Ucraina al termine di un match sofferto ma meritato. Con questo successo le azzurre di Velasco salgono a quota 21 punti e vedono la qualificazione alle finals ormai ad un passo. Ed era l'ultima notizia. A più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Questa camera è davvero speciale. È l'unica che non dà l'impressione di essere qualcos'altro.
4: Viene dal futuro.
3: Sì, ma come funziona? Non ci sono macchine, niente.
4: Cioè niente che riusciamo a vedere.
3: Come è venuta qui? Come possiamo rimandarla indietro?
4: Non riusciremo a mandarla indietro, non senza i suoi occupanti.
3: E allora, mentre stiamo qui ad aspettare che quelli ricompaiano, che cosa suggerisci di fare?
4: Non ne ho idea.
3: Lo prevedevo. Quindi riporta qui Argento.
4: Ora?
3: Sì, ora.
4: Non starai dimenticando la fonte di tempo. Ti vedo preoccupato, acciaio.
3: Preoccupato?
4: È andato tutto troppo liscio. Siamo entrati qui con troppa facilità.
3: No, non ho dimenticato la fonte di tempo e sì, sono preoccupato.
4: Beh,
3: riporta indietro il tempo.
4: A quando noi tre stavamo insieme nel soggiorno.
3: Sì, ci vediamo là. Le mie origini sono impeccabili.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, funk, disco, groove, by 7080.it.
1: Questa è 7080.it.

0: fuori c'ho freddo, esco.
1: Aiva!
2: Oh!
1: Vieta a prendere la botta di sole, che il claro te sbianca,
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it. Ragazzi, buongiorno, io chiamo da Biella, praticamente a 3 km da Biella, sono Davide, e chiamo da Candelo, praticamente a circa 3 km da Biella. Mi ricorda la mia canzone, come ripeto, è Video Kit Radio Star, e mi ricorda ai tempi quando per la prima volta presi i primi motorini in mano. Mio padre mi comprò un Ciao ed è il primo motorino che mio padre mi comprò, è il Ciao.
10: La vita ti ha dato molto, ti ha dato una bella bicicletta, quindi non chiedere troppo la vita.
9: E mi vengono in mente quei bei periodi lì, spensierati, degli anni 80, che tutti siamo innamorati di quegli anni lì. E ogni volta che sento quella canzone lì mi viene in mente quel periodo lì. Penso periodi bellissimi per tutti.
3: Questa è 7080.it.
11: Patrizia Cavallin presenta
12: The New Wave Collection. New Wave Collection.
13: The 80s New Wave Best Selected by 7080.it.
14: Una produzione K-Vox.
15: New Wave Collection, eccoci a un nuovo appuntamento. Tra le canzoni di oggi, Pet Shop Boys di Domino Dancing, Pete Wiley degli Wah con Sinful, I Police con Bring On The Night, Propaganda con Duel, I Romantics di What I Like About You, e poi ancora

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
3: Manzaia.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei 5 migliori brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 super hit sono Michael Sambello, Maniac, Taco, Putting on the Ritz, Michael Jackson, Human Nature, Man Without Hats, The Safety Dance, Spandau Ballet, True, Noi Oggi, ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 15.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ma mi può dire, gentilmente signore, dove lavora lei?
6: Io lavoro alla posta, capo ufficio pacchi.
5: Aspetti!
6: Per spiegare meglio il concetto.
5: Sì, lo so, ma non potrebbe magari spiegarsi con uno stile più confacente?
6: È più chiaro di così.
5: Lo stile di mia moglie.
2: Questa è 7080.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
9: 7080.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta con le soluzioni avventurose.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente turco Erdogan a prendere il Consiglio Atlantico ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Ora in Italia una violenta esplosione a Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta di un laboratorio pirotecnico dove erano stoccate le polveri. I vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi senza vita di 2 persone che inizialmente venivano date per disperse. Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia-Romagna. In 6 circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Escluso, al momento della circolazione di insetti contagiati, solo il territorio romagnolo. Il giornalismo sportivo perde una delle sue voci più autorevoli e innovative. All'età di 79 anni è scomparso Luigi Colombo, giornalista, conduttore televisivo e telecronista. Nato a Cesano Maderno, il classe 47 è considerato l'inventore della telecronaca a 2 voci. Il tennis, in semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Scenderanno in campo venerdì alle 14.30. E intanto, dalle 14.30, sarà impegnata sull'erba dei Championships Jasmine Paolini, che cerca l'accesso alle semifinali contro l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il tempo assoluto non è collegato né alla materia né al movimento. È continuo, illimitato e divisibile all'infinito.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Eh no, questo è un optional. Io sono assessoriato di tutto, cosa vuole. Tenga che si diverte, la prego, lo prenda, non morde mica sa. Qua c'è un po' di confusione, ma sa, è un ufficio per me, la mia stanza di lavoro. E adesso chiedetemi pure senza remissione.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
7: Ho lavorato in televisione per 21 anni. Negli ultimi 3 anni ho avuto vicissitudini, perché adesso sto lavorando in un cantiere. Ho fatto anche il DJ, sono amico di molti DJ, conosco Como, conosco... Perché mi sembra che siate di Como, no?
8: Ma come ti vengono in mente certe cose?
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Tutte le guerre sono combattute per denaro.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ehi 7080, ciao, come state?
2: Sì, abbastanza.
3: Ciao.
2: Le piacerebbe ripetere, scusi?
1: Ciao. Sono Anna, volevo dedicarmi per me stessa Tomorrow di Amanda Lear, perché è fantastichissima, cioè non ce n'è pari, ok? Ciao meraviglie, ciao ciao.
4: Visto? Questo è molto

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it, sono Anna, è nata a Sveva.
2: Ma da quando?
1: E quindi dedichiamo la canzone che piace a sua mamma. Ne dedichiamo Meteor Man di Gigi Jackson.
3: Ok, non perdiamo tempo.
1: Ok, grazie tante. Siete una meraviglia, meravigliosamente meraviglia. E non ho aggettivi per dirvelo, perché siete una compagnia che guarda veramente stupenda. Grazie.
4: Oh, andiamo, non è vero?
1: Tantissimo.
5: Bacio, ciao.

0: Metti 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno ragazzi, che vi dico, io ci riprovo, mi piacerebbe tanto ascoltare Hotel California dell'Eagles. Francesco, dalla provincia di Siena, siete meravigliosi, grazie.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Allora, signora, lei sa che quando si va dal fruttivendolo, lei prende il pesce, lo tirano via dal banco.
2: Cosa volevamo c'è? Sapere da che fruttivendolo vai, perché hai detto che vai a comprare il pesce dal fruttivendolo.
1: Ma doveva dirmelo, signora, ho detto fruttivendolo. Sai perché? Perché il nostro campione in carica è fruttivendolo, delle volte uno... ho fatto anch'io il mio lapso.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Allora, Imagination, il titolo penso che sia Illusion, e praticamente mio nome è Roberto, sono di Inzago, in provincia di Milano, e vi ascolto sulla digitale al canale 93, e ricordo degli anni 80 che ero molto giovane e andavo in discoteca, insomma. Grazie.

0: Ehi, boomer!
1: E lei per punizione porterà questo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Un cannone in spalla!
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Siete pronti a rivivere quel vento caldo del 1978? Pubblicata sì nel 1978, è stata la seconda hit più venduta dell'anno in Italia, tenuta al numero 2 solo dai Bee Gees con Stayin' Alive. Semplice, provocatoria e seducente, la colonna sonora perfetta per chi cercava emozioni forti sotto il sole estivo.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 16 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Che cosa sarà più bello per i cureducci? Una principessa lunga o una grassa? Cosa fai, signor Nilsson? Sei triste? Non ti piace venire con me nei mari del sud? Eppure dovresti essere contento. Quella è la tua terra, non ti sembra?
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi Metti 7080,
8: 7080.
7: Oppure
8: Hey Siri,
7: Metti 7080.
8: Metti 7080.
7: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
1: Questa
7: è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo fare a mettere a posto il campanello.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Gli manca la parola.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Esteri in primo piano, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza durante l'incontro a porte chiuse dei leader ad Ankara. Vogliamo restare con voi, avrebbe detto una fonte a conoscenza dei colloqui a Reuters, come riportato sul sito. Una sparatoria si è consumata in un liceo in Baviera, più precisamente a Schongau in Germania. Secondo quanto emerso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite e il presunto autore dei fatti sarebbe stato arrestato. Il numero dei feriti è ancora in fase di accertamento, così come la gravità delle loro condizioni. Ora in Italia, una forte esplosione a Santa Anatolia di Borgoroso, in provincia di Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. 2 i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo. In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi di Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. I bollini arancioni aumenteranno. Firenze, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona, le città dove si è alzata l'allerta. Basket NBA, secondo le ultime voci, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il tempo solare viene misurato con orologi, cronometri ed altri strumenti. Esso viene calcolato sulla base di una media. Si ottiene così il giorno solare medio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080 nel tempo mentre sogni. In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Questa è 7080.it. 7080.it.

0: E ci sono altre materie dove meritano 10. Cos'altro insegna?
1: Arredamento, cucito, tutto quello che serve per una ragazza a diventare una buona donna di casa. Venga, le faccio vedere i segreti della nostra scuola. Questa è la nostra cucina sperimentale.
0: Perbacco. Beh, certo sembra più un laboratorio che una cucina, eh.
1: Niente di eccezionale. E poi è giusto che le ragazze si abituino a qualche cosa, perché fra qualche anno le cucine saranno tutte elettriche ed automatiche.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Hola, buenas tardes. Soy de Salta, Argentina. Bueno, quisiera pedir un tema. Me encantó el programa, me encantó primera vez que lo veo y bueno, y estoy acá prendida la tele. Y bueno, el que me gustaría escuchar es el tema de Sting, Every Breath You Take.
7: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Alessandro Monfroglio presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: Nuovo appuntamento con Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. L'approfondimento di 7080.it sugli artisti e i gruppi più importanti degli anni 70 e 80. Oggi il focus è su lei, la regina del pop. Ovviamente parliamo di Madonna, cantante italo-americana, il cui vero nome è Madonna Louise Veronica Ciccone. Nata in Michigan e trasferitasi come tanti a New York per cercare fortuna, sia come cantante che come ballerina. Sul finire degli anni 70, Madonna intrattiene una relazione con Daniel Gilroy, già leader dei Breakfast Club, band in cui entra proprio anche Madonna in veste di batterista, esperienza che però non dura moltissimo. Infatti nei primi anni 80 ha già cambiato genere e inizia a scrivere e produrre i propri pezzi in stile dance. Nel 1982 firma il suo primo contratto discografico con la Sai Records e lo stesso anno pubblica il primo singolo Everybody, brano che anticipa l'album d'esordio dal titolo omonimo Madonna, che uscirà l'anno seguente. E dal 1983 dall'album Madonna ascoltiamo proprio lei, Madonna, con Holiday.

0: Holiday, uno dei più grandi successi di Madonna, tratto dal suo debutto omonimo 1983. Siete su 7080.it e state ascoltando Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Dopo il folgorante debutto di Madonna, l'artista viene notata dall'industria musicale, tanto che per il suo secondo album, che esce pensate solo un anno dopo, dal titolo Like a Virgin, la direzione della produzione viene affidata a Nile Rodgers. Il secondo lavoro in studio della pop star suscita non poche critiche per il titolo e la copertina. Il titolo, infatti, è una chiara provocazione di stampo religioso, ancora più forte se abbinato alla copertina, in cui Madonna ritratta ambiguamente in vesti provocanti ma anche religiose. Da questo album ascoltiamo proprio la title track, Like a Virgin.
1: 7080.it presenta Il Numero Perfetto.

Like a Virgin era il 1984, Madonna l'album era Like a Virgin. Il numero perfetto, un artista in tre brani, oggi parliamo della regina del pop, proprio lei, Madonna. E tra i tanti record raggiunti da questa superstar ce n'è uno che riguarda il suo terzo album, True Blue. L'opera esce nel giugno del 1986 ed è il primo album di un'artista femminile ad entrare direttamente al primo posto della Billboard Top 200. E da questo album vengono estratti alcuni dei singoli più importanti della superstar, come La Isla Bonita e Live to Tell. Ma anche quest'album crea un forte impatto sull'opinione pubblica, attirando su Madonna critiche da tantissime associazioni, e in particolare per un singolo, Papa Don't Preach. La canzone infatti parla di una ragazza che confessa al padre di essere rimasta incinta di un ragazzo da poco conosciuto, ma che comunque vuole tenere il bambino. Tema che suscitò non poche critiche da parte di alcune associazioni pro-aborto, mentre fece guadagnare a Madonna un forte plauso da quelle anti-abortiste. E dunque da True Blue 1986 ascoltiamo Papa Don't Preach, Madonna.

0: Madonna, Papa Don't Preach, era il 1986, l'album era True Blue. Questo è Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa era anche l'ultima canzone del nostro appuntamento odierno. Noi quindi torniamo domani con un altro artista, con altri tre brani, sempre qui su 7080.it.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ecco, è l'informazione che volevo.

0: Hey Boomer!
1: Tutto a posto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Tutto a posto, amico, tutto a posto.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: E bentornati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati dalle radio in questo mese del 1974. I 5 super performers sono ABBA, Waterloo, Eric Clapton, Aisha the Sheriff, George McCree, Rock Your Baby, Johnny Bristol, Hang On It There Baby, Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby. Noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 17.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allegria!
2: Questa è 7080.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
7: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su Kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
10: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
11: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
12: Vogliamo andare?
11: 37 70 88 70 80.
13: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
11: Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa intendi dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È terminato il vertice NATO ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Secondo quanto trapelato dai media, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe affermato agli alleati che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Intanto il portavoce della Commissione Europea, in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna, ha dichiarato: "Abbiamo sempre detto che le economie di Unione Europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti". Si chiude il giallo sulle eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. Nonostante l'ondata di caldo, la terza che sta colpendo l'Italia in queste ore, la Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo gialla per piogge temporali per la giornata di domani su 5 regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Wimbledon, Marta Kostiuk supera Jasmine Paolini nei quarti di finale con una partita sempre sotto controllo, 6-3-6-2 il punteggio a favore della tennista ucraina, che trova così la prima semifinale in carriera a Wimbledon dopo quella già raggiunta un mese fa a Roland Garros. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Per quale ragione non puoi lavorare là?
5: Non mi è possibile operare da quella stanza.
4: Allora provane un'altra, quella laggiù con lo schermo.
5: No, in quella stanza che Argento è scomparso.
4: Che cosa ti disturba?
5: La stanza in se stessa è viva.
4: Per mezzo di cosa?
5: Il tempo.
4: Cioè sapeva il motivo per cui ci sei andata?
5: Ma certo, per forza. Altrimenti per quale ragione avrebbe frapposto una barriera simile?
4: Quindi sei incapace di riportare indietro il tempo?
5: Date le circostanze, sì. Non ne ho più il potere.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

di male nella libertà. La libertà è tutto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Ehi Siri, metti 7080.

0: Questa è 7080.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
5: Ciao, sono Rinaldo dalla provincia di Bergamo. Il mio prezzo preferito sono It's My Luck dei Tall Talk 1984. Che bei ricordi, avevo 18 anni. Ciao, 7080.it.
0: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
6: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
7: E ora diamoci dentro, ragazzi.

0: Hey Boomer!
1: E il malumore serpenteggia tra le file.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Sentiamo!
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. I 5 chart makers sono James Taylor, How Sweet Is To Be Loved By You, KC and the Sunshine Band, Get Down Tonight, Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together, Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World, Van McCoy, The Hustle. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 17:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Signori, questa è una rapina, mani in alto! Nessuno si muova, niente storie, altrimenti spariamo! Non vieni con me!
2: Questa è 7080.it.
6: Stanco della routine?
7: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
8: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: anni 70-80.
1: Quante storie!
0: Ascoltale nei nostri podcast, dal sito, dall'app o da Spotify. Cerca 7080.it.
1: 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Sparatoria in un liceo in Baviera, Schongau, in Germania. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite, ma si sta ancora accertando il numero e la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto, ha comunicato la polizia. Si tratta di un sedicenne. Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara. Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Ora in Italia, tragico incidente stradale sulla A1. Una bimba di 8 anni è morta nello schianto avvenuto poco dopo le 14 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo in provincia di Parma. La piccola viaggiava con i genitori quando l'auto si è ribaltata, finendo fuori dalla carreggiata. Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato a Salerno perché gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e lesioni personali. L'uomo avrebbe infatti prima infastidito alcune turiste per poi molestarne una, appena maggiorenne, baciandola e con approcci sessuali. Aggredite invece le sue amiche, intervenute per aiutarla. Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3 e 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la Toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
5: Che cosa hai fatto?
6: Che vuoi dire? Quando?
5: Quando sei entrata qui. Hai toccato qualcosa?
6: Ho pensato solo al da farsi per riportare indietro il tempo e far tornare Argento.
5: Dovevi solo pensarlo?
6: Sì.
5: Fallo ora.
6: Acciaio!
7: Ho visto tutto. Ritorna qui.
6: Il terrazzo?
7: Sì, ma era il passato o il futuro?
6: Non so, poteva essere uno o l'altro.
7: Prova qui a riportare indietro il tempo. Quando io, tu e Argento siamo usciti dalla stanza con lo schermo. Provaci.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
8: Il numero perfetto.
1: Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
9: Numero perfetto, un artista in 3 brani. Oggi raccontiamo un po' la storia discografica di Bruno Lauzi, che inizia nel 1962 con la pubblicazione di diversi singoli fino ad arrivare nel dicembre del 1965, dove esce il suo primo album. 11 sono le canzoni contenute, il titolo è Lauzi al cabaret, ma io voglio passare subito al 1971 e ascoltare questa canzone.
10: Sincera,

0: successo di Bruno Lauzi, Amore Caro, Amore Bello, che oltre ad essere un singolo è anche il titolo di questo doppio album che contiene ben 22 tracce. Stiamo parlando del 1971 e adesso invece saltiamo al 1974, dove ascoltiamo anche questa bella canzone.
1: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: Le canzoni, i successi di Bruno Lauzi, oggi nel numero perfetto, un artista in tre brani. E siamo nel 1974 con questo album che porta come titolo Lauzi Oggi, pubblicato nel mese di novembre. 11 sono le canzoni, quella che abbiamo ascoltato noi è Onda su Onda. Andando avanti ci rimane giusto il tempo per ascoltare ancora un pezzo, lo facciamo subito.
1: Certo che occhi verdi come i suoi, tu non l'hai visti mai.

0: Canzone di successo questa di Bruno Lauzi, All'amore, uscita nel maggio del 1978 nella versione a 45 giri, ma poi contenuta anche nell'album Alla grande con ben 12 canzoni. Siamo alla fine del numero perfetto, un artista in tre brani. Io vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Senti, senti, abbiamo tra noi un attore comico!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Io ammiro la sincerità.

0: Credo che quella botta in testa ha avuto effetto. Vuoi dirmi che cosa ha di diverso dalle altre ragazze questa Goldie?
1: Ero seduto al bar e mangiavo una bella coppa di gelato. Quando la vidi per la prima volta, sentì il cuore battermi, sentivo i brividi ovunque in fondo alla schiena e capì che era amore.
0: A me sembra indigestione di gelato.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
5: Buona serata a voi. Ciao ciao.
6: C'è altro?
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

0: Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 18:59.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Cacchio, Cleveland, deve esserti costato un occhio. Cosa hai fatto? Hai venduto il tuo corpo alla scienza? No, perché sai, ci sto pensando anch'io.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina. Walter Lavitola è a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda all'esterno della villetta dove il conduttore di report vive con la propria famiglia. A margine del vertice NATO di Ankara, il presidente francese Macron ha messo l'accento su future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi la coalizione si riunirà nuovamente, ha aggiunto Macron. Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna al più 2,1% e al più 1,8%, stima in ribasso per la Francia e la Germania. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Koch centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Pau, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Il norvegese Train rimane maglia gialla. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Chissà di che cosa sono colpevoli. Cosa avranno usato come sorgente di tempo?
5: È capace di qualunque cosa.
4: Però c'è una cosa che non è stata capace di fare. Non ricordi? Qualcosa ha deciso di disubbidire. La sinistra è il passato, la destra è il futuro. Cioè cosa succederà?
5: Acciaio, è pericoloso.
4: Lo so, io vivo pericolosamente.
5: Ti prego, se poi scomparissi anche tu.
4: Dovrai cavartela da sola come meglio potrai.
5: Non sappiamo cosa
4: può fare. So benissimo cosa può fare.
5: Ricordati che ti sorveglia, che ti ascolta.
4: È su questo che faccio affidamento.
5: Ma non puoi rischiare, acciaio.
4: Va bene, d'accordo. Cercherò solo di parlargli.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: canzone che hai Vox. Hey Boomer,
1: vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Fate pure. Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: due
1: testi. Ammazzare.
2: Disonesto e fetoso.
0: Sti imbecilli.
2: Che fa pure lo spirito.
0: Beh, ve lo siete preso, lo spaghetto. Ammazza che carogno. Vieni avanti, zebrona.
3: Salve, ragazzi.
1: Che schifoso.
2: Oh, a Cavanelle gli è preso un'altra volta lo sturdo.
4: Che? Ragazzi, questi scherzi non li dovete mica fare. Vacca Giuda. Sono digiuno da domenica.
0: Su, bello de mamma, su.
5: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
5: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: La vita è come un'eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii.

0: www.radioticino.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Roberto da Bernareccio. Mi piacerebbe tanto riascoltare On the Road Again dei Rockets. Mi ricordano tanto la mia adolescenza. Grazie ragazzi.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, vi ascolto dalla provincia di Pavia. Il titolo della canzone è Kalimba de Luna. E io vi ascolto attraverso la TV, canale 93. Questa canzone mi ricorda molto la mia adolescenza, nelle serate estive di siciliane, perché io sono siciliana, e basta.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che passavamo ore a cercare i buchi nella camera d'aria mettendole in una bacinella.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, vorrei venisse trasmessa Starman di David Bowie. Io mi chiamo Giovanna Calabresi e vengo da Frosinone. E mi piacerebbe venisse trasmessa questa canzone perché mi riporta a dei momenti spensierati in cui sentivo questa canzone.

0: Questa è musica. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 7080.it, sono Rocco, mando questo messaggio da Palmi, da Lidi di Palmi oggi. Mi farebbe piacere ascoltare, riascoltare il brano di Quincy Jones, Slave of the Rhythm, che mi fa riportare indietro ai miei anni di laurea in medicina, precisamente all'esame di microbiologia. Grazie tante, lo superai a suo tempo con una stretta di mano al professore Costa, un grande. Grazie tanto.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E chi non se la ricorda? Colonna sonora del film Grease del 1978, diventata subito un tormentone mondiale. Racconta i ricordi di un'estate d'amore e un po' di festa, in un ritmo che entrava subito in testa, l'ideale per le danze tra ombrelloni e la scia di profumo da spiaggia.

0: hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 19 e 58 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: O Neocid o Mosche.
5: Neocid florale,
6: insetticida e deodorante.
1: Questa è 7080.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
10: 37 70 88 70 80.
11: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: 20 anni, pochi pensieri e tanti desideri. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È terminato il vertice NATO ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Nella dichiarazione finale si sottolinea come l'Iran non debba mai avere l'arma nucleare, come la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Presente anche il presidente ucraino Zelensky, che ha avuto un colloquio con Donald Trump. Concederemo a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot, ha detto il leader americano. La premier Giorgia Meloni ha detto: le spese per la difesa restino in Italia. Trump: non mi pento di nulla, punto sull'unità dell'Occidente. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano, dal vertice NATO, torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Gavino Raul Piras, uno degli ex 007 finiti ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta del ROS, che ha svelato un'attività di spionaggio in Italia da parte di una spia russa, faceva accesso a documenti contrassegnati come segreti, riservati, riservatissimi e anche classificati come NATO Secret. È in corso in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. In Lombardia, la città più calda, è Cremona, dove oggi le centraline dell'ARPA hanno registrato valori vicini ai 41 gradi, superati a Spinadesco, sempre in provincia di Cremona. Temperature oltre i 38 gradi anche a Milano, sopra i 37 negli altri capoluoghi lombardi, con le sole eccezioni di Varese, ferma a 35 gradi, e Sondrio, dove si sono registrati 33 gradi. Il tennis in chiusura si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Ferri, che si impone in 3-7 sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match: finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi a travolgere lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Ti faremo avere tutto quello che vuoi. Hai capito? Noi ti porteremo indietro nel tempo, all'epoca a cui appartiene.
4: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: E benvenuti a Neverland. Io sono Marco e oggi vi porto con me a passeggiare lungo la spiaggia di quest'isola, dove le leggende non smettono mai di cantare e ci regalano ancora le stesse emozioni. Il sole è già bello alto nel cielo, in lontananza percepisco un'energia dolce ma irresistibile. Un richiamo che arriva prima ancora delle note. Lungo la riva, tra il vento che le accarezza i capelli e una luce che sembra danzare tra le onde, eccola lì. Elegante, raffinata, con una voce capace di inondare tutta l'isola sulla quale sto. È la talentuosa Christine McVie, tastierista e cantante dei Fleetwood Mac. Mi sorride e parte un arpeggio delicato ma pieno di groove. Qui a Neverland non si cammina, si fluttua sulle note. Alziamo il volume e lasciamoci avvolgere da Little Lies.
5: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: luce, l'aria si riempie di magia mediterranea. Sulla sabbia appare una figura curiosa, dalla presenza esotica e carismatica, con un sorriso che sembra portare il mare dentro gli occhi. Lei è Juni Russo. Con un gesto leggero mi invita ad ascoltare. Le prime note di Alghero, in compagnia di uno straniero, riempiono l'aria di colori caldi e di leggerezza, come se ogni parola potesse trasformarsi in un'onda. Qui il sole sembra applaudire e noi con lui.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Il pomeriggio avanza, il cielo cambia colore, camminando verso la battigia sento un'energia nostalgica ma frizzante. Una chitarra brillante, un sorriso irresistibile e un cappello che lascia intravedere occhi che hanno visto il mondo intero. Eccolo, l'inimitabile Roy Orbison. Un gesto della mano e parte l'arpeggio di Pretty Woman che attraversa l'isola come un raggio di luce. Sulla sabbia non si cammina più, si balla con le note che galleggiano tra le onde e il sole che cala sembra inclinarsi ma solo per ascoltare meglio.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: E mentre la sera si fa largo sull'isola di Neverland, noi ci salutiamo. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia meravigliosa, dove la musica della nostra gioventù, beh, non è mai finita e ha solo trovato un'isola, ma tutta per sé.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa è 7080.it.

0: Mille torte fatte in casa con ingredienti freschi, genuini. Con Bertolini preparate anche torte salate e pizze favolose.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Beh, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Poter tornare ai Natali 70-80. Quando c'erano nipoti a mettere a soqquadro la casa, fiocchi, nastri e pacchi dappertutto, film per bambini fino a sera, mi distendevo sul divano, coi bambini arrampicati su di me. Poi si sa, i bimbi crescono, ma se si potesse riavvolgere il nastro. Carlo Pistone.
8: Oh, aspetta, vero? No, scusi, perdono. Volevamo sapere una cosa, non si può. Che siamo veramente nell'anno 1400, no?
9: Quasi 1500.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Con alcune persone perdi tempo, con altre perdi la nozione del tempo e con altre recuperi il tempo perduto.

0: 70.it.
1: Hey boomer!
2: Attieta saccio!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Siamo un po' con Piesco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen!
6: Innamorato.
7: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che ci divertivamo anche facendo strega comanda color.

0: ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il maschio si accorge di essere ingrassato perché ha l'accappatoio legato sotto la pancia. Hai delle gambe da canarino, piccolissimo. Poi io voglio capire, se tu mangi 150 grammi di Nutella, perché ingrassi 3,5 kg? Fammi ingrassare 150 grammi. Perché devi farmi ingrassare 3,5 kg?
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.

0: Non sono le rughe del volto, ma quelle dell'anima che svelano la nostra vera età. 7080.it, i tuoi 20 anni, sempre.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, la corte d'assise del tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti. Nell'estate del 2024, dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, Lovato portò Singh gravemente ferito a un arto davanti a casa a bordo di un furgone, con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lovato lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. Il bracciante morì nei giorni successivi, inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Intorno alle 19.30 un incendio è divampato all'interno del deposito di un corriere di spedizioni in via Don Giovanni Minzoni, nella zona nord di Milano, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno coinvolto un container custodito all'interno di un capannone dell'area operativa dell'azienda di spedizione, distruggendolo completamente. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo e un forte odore di bruciato, visibili in gran parte della metropoli. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Walter Lavitola, che la procura di Roma accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, ha affermato ai PM che lo stanno indagando per strage di non essere il responsabile dell'attacco dinamitardo. Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente, ha detto l'imprenditore nel corso di dichiarazioni spontanee fatte davanti ai PM della procura di Roma. Lavitola si è quindi avvalso della facoltà di non rispondere. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Il tennis ora. Si sono chiusi oggi i quarti di finale di Wimbledon nel singolare femminile. Non ce l'ha fatta Jasmine Paolini, eliminata in 2 set dall'ucraina Marta Kostiuk. Nel singolare maschile, fuori anche Flavio Cobolli, che ha ceduto alla wildcard britannica Arthur Ferri. Sfuma così il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile con Jannik Sinner, che ieri ha conquistato la semifinale. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Allora, come vi chiamate?
4: Tanto vale dirlo.
5: Non possiamo.
4: Lui Eldred e io Rotwin.
3: Nomi del passato?
6: Sì.
3: Ma venite dal futuro, non è forse vero?
4: Sì, è così.
3: Ci siete solo voi tre? Avanti, rispondi.
4: Sì, sì, ci siamo solo noi tre qui.
5: Ma è impossibile.
6: Cosa impossibile?
5: Non possono essere qui. Nessuno può entrare nella capsula e nessuno può uscirne.
6: No.
5: Non in questo periodo di tempo.
4: Voi da dove venite?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Pronti ad ascoltare le rock hits scelte per voi? Carly Simon con Jesse, John Cougar Mellencamp, Pink Houses, I Doors, People Are Strange, Santana, She's Not There, Steve Miller Band, Rockin' Me, Sweet, Fox, On The Run, U2, Sunday Bloody Sunday, Bob Dylan, Blowin' The Wind, Cream, I Feel Free, Eagles, Tequila Sunrise. Noi oggi ascoltiamo queste.

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 7080.

0: No, non ci hai capito male. Don Arfio stava qui perché te voleva. Te voglio sta a sentire, te voglio conoscere meglio, perché è un grosso studioso di morale, è un grosso filosofo, oh, è l'uomo della chiesa con due cose così, a Ruggero!
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77
10: La voce è identità, tono, timbro, energia.
11: È ritmo, articolazione, presenza.
10: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
11: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
12: Ciao ragazzi, mi chiamo Chicco, io vi guardo e ascolto da Magenta in provincia di Milano. Il ricordo legato a questo brano, questa canzone che dà il titolo all'omonimo album di Earl Stewart. Beh, io ero ragazzino e ricordo che andai da Milano a Como in Vespa a trovare delle ragazze. Fu proprio in quell'incontro che ascoltai Year of the Cat, l'anno del gatto. E ricordo soprattutto poi il ritorno da Como a Milano, sempre in Vespa, che beccai un acquazzone pazzesco e mi sto ancora asciugando.
13: Basta acqua!
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
14: Il giovane cammina più veloce dell'anziano, ma l'anziano conosce la strada.

0: www.radioticino.it. Ti piace la nostra musica?
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vito, questo è molto figo,
0: eh? 7080.it presenta: cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
3: Una produzione K-Vox.

Il gel nei capelli e i Ray-Ban anche senza sole. Sei tu negli anni 80 e questa è 7080.it, dove tutti i giorni vivi il decennio più figo di sempre.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: E siamo ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1980. Diana Ross, Upside Down, George Benson, Gimme the Night, Hayley Thompson, Take a Little Rhythm, Eddie Rabbit, Driving My Life Away, Billy Joel, Don't Ask Me Why. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: L'atmosfera ricorda molto lo stile d'Ungaretti, però anche il modo di versare le parole che ha Cucureddo, cioè anche quell'introverso tipo di pornografia che mi fa pensare al giocatore con la ustica, anche se non c'entra. Capisci che sto dicendo o no?
2: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77
12: 0331 59 33 77.
13: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80 con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ridine!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A Milano è scoppiato un vasto incendio in un capannone in via Don Giovanni Minzoni in zona Bovisa. A quanto pare si tratta del magazzino di un corriere. Sul posto sono accorse 4 squadre dei vigili del fuoco. Dalla struttura si è alzata un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Un altro incendio era divampato nel primo pomeriggio di oggi, sempre nel milanese, all'interno dell'agriturismo L'Agricola di via Rò. 16 anni di carcere per l'omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno del 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Si è chiuso il summit NATO ad Ankara. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice. La NATO sottolinea che il sostegno deve essere equo, prevedibile e sostenibile nel lungo periodo e per il 2026 si impegna a fornire 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento e ribadisce l'impegno sovrano a mantenere livelli almeno equivalenti nel 2027. Dopo quella di fine maggio e quella di giugno, in Italia è arrivata la terza ondata di caldo dell'anno. Da oggi le temperature hanno raggiunto i 39 gradi in Valpadana, poi andando verso il weekend si registreranno 40 gradi ad Oristano, 39 anche in Puglia e Toscana. Su quando finiranno questi picchi di caldo però non c'è certezza, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Lo sport: Jacobs rinuncia alla tappa a Monte Carlo della Diamond League. Il campione olimpico a Tokyo 2020 ha deciso che non scenderà in pista nella gara dei 100 metri in programma la sera di venerdì 10 luglio a causa di un lieve affaticamento muscolare. Niente di grave, si tratta di 72 ore di riposo, ma dopo 72 ore di stop non puoi metterti a correre 12 metri al secondo, sarebbe rischioso, fa sapere Jacobs. Dunque uno stop in via precauzionale per rientrare in tempo per gli assoluti di Firenze, che si terranno il 25 e 26 luglio. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Avete notato? Non c'è un solo uomo in questo posto.
5: È mai possibile che siamo arrivati in un mondo dove non esistono uomini?
4: Non sarebbe magnifico? Gli unici uomini in un mondo pieno di donne affamate d'amore.
5: Cari signori, abbiamo raggiunto il paradiso.
6: Io non direi proprio, amici. Ricordate che ci hanno arrestato.
4: Forse l'hanno fatto per proteggerci. Quelle donne ci hanno assalito.
7: Signori, venite pure, prego.
6: Sarà meglio non dire niente finché non avremo scoperto che succede qui.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
9: Oggi ci faremo travolgere da Mark Knopfler e Dire Straits con Sultans of Swing e balleremo in strada con Cyndi Lauper con Girls Just Want to Have Fun e ancora Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat, Supertramp, The Logical Song, Stylu, Pretty Face, John Travolta e Olivia Newton-John, Summer Nights, Styx, Babe, Jefferson Starships, Nothing's Gonna Stop Us Now, Chic, Good Times, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Braccio di ferro, Popeye, e Wonderland Silo Man, e Wonderland Silo Man, la la la li la la li la la li la, e Wonderland Silo Man.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Non ci sono certezze, ma un cammino da seguire, al quale bisogna adattarsi in base al tempo.

0: Gli anni 70.it.
1: Hey boomer!
2: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Visto? Questo è molto figo, eh?
1: 7080.it presenta

Ci sono film che restano nella memoria per le immagini, altri per i personaggi, e poi ci sono quelli che vivono per sempre grazie alla musica. Una colonna sonora, infatti, non è un semplice accompagnamento, è una seconda voce del film, dove le immagini mostrano, la musica suggerisce, dove i dialoghi spiegano, la musica fa sentire. È ciò che trasforma una scena

Pensa a come funziona un tema musicale. Può anticipare un'emozione prima ancora che accada. Può rendere memorabile un personaggio o dare identità a un'intera storia. In molti casi è proprio la colonna sonora a rimanere impressa nella memoria più delle immagini stesse. Senza musica, molte scene perderebbero profondità, ritmo e soprattutto impatto emotivo. È come togliere il battito a un cuore. La struttura resta, ma manca la vita.

0: Un esempio perfetto è Dirty Dancing, diretto da Émile Ardolino e ambientato nell'estate del 1963. La storia segue Frances Houseman, detta Baby, interpretata da Jennifer Grey, che durante una vacanza scopre un mondo fatto di danza, passione e crescita personale grazie all'incontro con Johnny Castle, interpretato dal compianto Patrick Swayze. Ma ciò che rende questo film davvero immortale non è solo la trama romantica o le coreografie, è la sua colonna sonora. Brani come The Time of My Life, cantato da Bill Medley e Jennifer Warnes, non accompagnano semplicemente la narrazione, la definiscono. Quella canzone in particolare è costruita come una liberazione emotiva, parte in modo intimo, quasi trattenuto, e cresce fino ad esplodere nel celebre momento del sollevamento finale. Senza quella musica, la scena perderebbe gran parte della sua potenza simbolica. È la colonna sonora che rende quel gesto non solo spettacolare, ma profondamente significativo. Rappresenta fiducia, trasformazione e compimento. In Dirty Dancing ogni canzone è scelta con precisione per riflettere l'epoca, i personaggi e il loro percorso. La musica diventa quindi un ponte tra lo spettatore e la storia, permettendo a chi guarda di entrare davvero nelle emozioni dei protagonisti. In definitiva, una grande colonna sonora non si limita a stare dietro al film, lo sostiene, lo amplifica e nei casi migliori lo rende eterno. E Dirty Dancing ne è la prova lampante. Togli la musica e resta una storia. Lasciala e diventerà un mito.
1: Nessuno può mettere Baby in un angolo.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Su Google scrivi solo 7080.
2: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Direttamente dalla spiaggia, con i piedi nella sabbia e una bibita ghiacciata in mano, ecco in questa estate del 1979 My Sharona degli Neck. Chitarre graffianti e ritmo irresistibile, impossibile stare fermi.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 22 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Cosa c'è di buono?
4: Oh. Polpette di Pafaria!
5: Cuore di patata, farina, aromi.
4: Peccato tu non puoi mangiare.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
8: 7080.
7: Oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080,
8: metti 7080.
7: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ogni giorno un nuovo ricordo.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
2: Paro di sì.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Don Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. Antonello Lovato, titolare dell'azienda agricola di Latina dove lavorava il bracciante Satnam Singh, è stato condannato in primo grado a 16 anni dalla corte d'assise del tribunale di Latina. Il bracciante agricolo, 31 anni, perse la vita dopo un incidente nell'azienda di Lovato. Singh fu abbandonato davanti alla propria abitazione con un braccio tranciato. Lovato lo ha lasciato lì senza chiamare i soccorsi. Satnam è morto dopo giorni di agonia in ospedale. Non si pente di nulla per quanto riguarda il legame con gli USA, non ha intenzione di cambiare strategia e non intende tornare sull'ultimo post del presidente Donald Trump. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa conclusiva del summit NATO di Ankara. Una breve ma intenso vertice che assume però particolare rilevanza in un momento nel quale lo scenario di sicurezza globale muta con una rapidità estrema, ha sottolineato. Il tycoon è invece tornato sui rapporti con l'Italia, correggendo il tiro a proposito dell'uso delle basi durante la guerra con l'Iran. L'Italia è stata brava, ha avuto solo un brutto momento. E intanto, a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Non sono sicuro di voler stringere un accordo con l'Iran, ha detto il presidente USA nella conferenza stampa dopo il vertice NATO, definendo i leader iraniani dei pazzi fuori di testa. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento che sto lanciando, ha detto, ipotizzando anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. SOS siccità con temperature in crescita e precipitazioni in calo. Il Piemonte si trova di fronte al problema della siccità nonostante l'inverno sia stato nevoso. È quanto afferma Coldiretti Piemonte nel ricordare che l'acqua è la più grande infrastruttura strategica del paese, una risorsa che genera sviluppo, produce energia e garantisce cibo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ehi, dottor Santiago! Come va con la macchina del tempo?
6: 4 anni e ancora non funziona. Pensavo fosse un problema relativo alla chiave di accensione, ora invece... credo si tratti del pannello di controllo. Vediamo. Relè del flusso temporale, tarato. Indicatore del trasferimento di materia, operativo. Ah, non lo so.
5: Ce la farai, papà.
6: Ce la faremo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
8: In questa differente linea temporale, gli Sheik, o i Sheik, ma preferisco dire gli Sheik, non sono diventati i pionieri del sound disco funk che ha rivoluzionato la musica degli anni 70 e 80. Dopo il successo di Le Freak, una serie di controversie legali li costringe a sciogliersi prematuramente. Nile Rodgers, il genio creativo della band, si ritira dalla musica per dedicarsi a un lavoro d'ufficio, mentre Bernard Edwards abbandona completamente la scena artistica.

0: Senza di loro il mondo della musica perde uno dei suoi gruppi più innovativi. Tuttavia, decenni dopo, un DJ trova in un mercatino delle Pulci un vinile raro contenente una traccia inedita degli Chic, Good Times, nella versione Extended Version mai pubblicata. La canzone diventa un fenomeno cult, risvegliando l'interesse per la band.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

Nile Rodgers, oramai anziano, viene contattato per una reunion, ma sarà possibile ricreare la magia di un tempo? Gli Chic torneranno a far ballare il mondo o rimarranno un ricordo della magia di un tempo? Gli Chic torneranno a far ballare il mondo o rimarranno un ricordo sfocato di quello che

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale.

0: relazione sessuale su cioè. Ma con un bacio si può rimanere incinta?
1: Le spiegazioni erano vaghe, infatti coi profilattici ci facevamo i capettoni.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Sì?
10: Ciao, sono Alex Poli.
9: No, Alex Poli sono io.
10: Come puoi dire così?
9: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
10: Ti assomiglio molto, non credi?
9: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
10: Sto migliorando, dammi tempo.
9: Infatti, il problema è proprio questo.
11: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
12: Ciao, sono Stefania da Genova, 1966. Da ragazzina, bambina, guardavo Heidi, Candy Candy e Giorgi. Poi da più grande i telefilm Miami Vice. Ciao, grazie.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
13: Il sapiente non accetterà entro la soglia di casa sua nessun denaro di provenienza sospetta. Non rifiuterà però, né respingerà le grandi ricchezze, dono della fortuna e frutto della virtù.

0: Punto it.
1: Hey Boomer!
2: Ciao a tutti! Scusate il ritardo, che non trovavo il link.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Vabbè, ma chiaro. Ci sta. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie ancora. Ciao.

0: 7080.it.
1: To gusti smelke one.
2: Bentornati da Marco De Domenico su 7080.it per Do Gusti Smelke One, con una canzone che è un classico con la corona per essere stata classificata come la 60ª miglior canzone di tutti i tempi dalla rivista Rolling Stone nella loro lista una delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. E non solo, è stata selezionata dalla Biblioteca del Congresso al National Recording Registry, che seleziona annualmente le registrazioni che sono, come dire, culturalmente, storicamente o esteticamente significative. Bene, dopo tutto questo panegirico, di che brano sto parlando? Ma di Let's Stay Together di Al Green, che nel 1972 non solo raggiunse la vetta delle classifiche di Billboard, ma fu proprio una canzone che parlava di un amore incondizionato in cui si è determinati a resistere nei momenti belli, ma anche in quelli brutti. Come dire, si può accettare che un granello di sabbia si infili nell'ingranaggio e l'ingranaggio dell'amore non si ferma, ma se ci metti un sasso

0: E per The Gusti Smelk One era Al Green con Let's Stay Together, e sarà proprio questa canzone a regalare a Tina Turner, all'epoca il singolo solista di maggior successo che Tina avesse mai pubblicato. Fu inclusa nel suo album multiplatino Private Dancer, chi non se lo ricorda, pubblicato nella primavera del 1984. Let's Stay Together di Tina Turner fu la sua seconda collaborazione con il team di produzione britannico Heaven 17 nel 1982 e fu il suo singolo di ritorno alla fine dell'83. A differenza della versione di Al Green, Turner canta prima la strofa 2, poi la strofa 1 quando la band inizia a suonare, quindi fa una sorta di inversione. Ci ascoltiamo quindi Tina Turner, Let's Stay Together.
1: Let me say the same, baby.

0: E per Dugusti's Milk One di oggi era Tina Turner con Let's Stay Together, e sempre Let's Stay Together di Al Green. Grazie a tutti da parte di Marco De Domenico, se vi va ci risentiamo domani. Ciao!
1: 7080.it
2: Dugusti's Milk One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Prodotta da Bialetti a Crusinallo nella più grande fabbrica di caffettiere espresso per famiglia.
4: Caffettiera Mocha Express.
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
13: questa sembra la mia voce. Qualità
12: senza paragoni.
13: Ma io non ho mai registrato questo spot.
14: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
15: Solo musica anni 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vuoi farmi uscire dai gangheri?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sei orgoglioso di avermi fatto incazzare? Sei contento adesso?
2: Avevi un proiettile della prima guerra mondiale nella gamba. Come sei finito?
3: Non lo so.
4: Tu sei una psichiatra di chiara fama. Conosci la differenza tra ciò che è reale e ciò che non lo è.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it il tasto cance si chiama sbianchetto.

0: Lotta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 80/40 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Cruciani!
3: Oh. Buonanotte.
4: Buonanotte.
2: Ciao ragazzi.
5: A domani.
2: Ciao.
3: Fantozzi! E come fa, ragioniere? Tutto bene?
6: Ah,
3: tutto a posto?
6: Aspetti, funziona. Ho solo un leggerissimo fastidio alle ginocchia. Ok.
0: Questa è 7080.it.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
11: Che hai da proporre, forestiero?
10: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
11: Affare fatto.
12: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
13: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
12: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
13: 0331 59 33 77
14: 0331 59 33 77
15: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
16: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
17: Vabbè, non sono esperto, è la prima volta che lo uso questa cosa qua. Comunque mi chiamo Luca, nome di in campo, e chiamo da Parma e mi ricordo questo concerto perché ero a Napoli allora e non me lo dimenticherò mai, che quella era musica e non me la scorderò mai. Quella era batteria pura, quella era musica pura, quella era magia.
18: Mi piacerebbe ripetere, scusi?
17: Era magia.
15: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
19: Non esiste una via per la pace è la via.

0: radio70.it. Metti Radio 7080
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70 da un'idea di 7080.it. Una produzione Gay Box.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70, degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1960, Operazione Sottoveste arriva nei cinema italiani. Protagoniste le vicende di un sottomarino rosa realmente accadute durante la Seconda Guerra Mondiale. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

mattina solo per un suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù.

Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. 74

0: Radda80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: vadi come parla e non alzi troppo la voce.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Perché sennò mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
2: Mi è capitato anche a me quella roba qui. Ah.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Milano, 1984.

0: ascolto7080.it.
1: È 1:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La mamma perde la pazienza la prima volta che ti porta al mare. A noi di Milano ci portavano in Liguria, a Varazze. Io ero in acqua da più di 20 minuti. Avevo già le dita, sai quelle bianche? Che hai gli occhi come Marilyn Manson ma non esci.
4: Continui, hai freddo. No.
3: Sei senza palle e senza pistolino perché si è ritirato tutto. Ma non esci. Tua mamma si accorge, mentre sta dormendo, si tira su dallo sdraio e comincia: amore, vieni qui, vieni più qui, qui. Io, niente. Toglieva gli occhiali della Panasonic, partiva a 200 all'ora dallo sdraio e sentivo... una frenata tipo X-Men, le conchiglie si ributtavano in acqua dalla paura. L'ultimo momento di tenerezza di mia mamma. Amore della mamma? Cosa ti ha... No, bastardo, ti ammazzo!
0: Questa è 7080.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vadi come parla e non alzi troppo la voce,
2: Infine, vogliamo che tutti voi sappiate che noi, gli abitanti della base Alfa, siamo esistiti. La nostra presenza, la conoscenza della Terra e dei suoi abitanti, la loro forza, la fragilità, il potere e l'arroganza, il genio e anche la futilità, hanno lasciato un'impronta in questo vasto universo che condividiamo con tante altre razze ed esseri viventi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Per un genitore moderno che è amico dei propri figli, dire te do gli schiaffi a due finché non diventano dispari è truffa di minore e frode. Dai 6 mesi a 3 anni. Dire te incapretto al divano quanto è vero il Dio è maltrattamento di animali e imprecazione da 4 mesi a 2 anni. Te chiudo a chiave in camera tua è sequestro di persona da 1 a 10 anni. Te vendo allo stracciarolo è tratta di essere umano da 8 a 20 anni. Anzi, aggravato prima te meno e poi te meno lo stracciarolo, c'è un'aggiunta di violenza domestica e ricettazione da 1 a 4 anni.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it info@consultmedia.it.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it info@planetmedia.it.
2: Ciao, sono Jerry. Mi fai sentire per favore Tanta voglia di lei? Grazie, ciao.
1: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1975. Le 5 hits di questo mese sono Wings, Live and Let Die, Marvin Gaye, Let's Get It On, Isley Brothers, Dead Lady, Diana